C'è la mamma più moderna del mondo. C'è la mamma sai o mai io. A ma felice lì. C'è la mamma con le mule. C'è la mamma più moderna del mondo. C'è la mamma fai o sai o.